0: Ci vediamo come le soffrire, però comincia a parlare. E ben hai tu fede, ma ci significato.
1: Ci la palla per la
0: storia. Non c'è da parlare, non parla di se
1: per come lo scegliere.
0: Quando c'è confatti, ora si capo.
1: E la brava.
0: E rimango per leggere loro.
1: Perché già ne cambia scrivere il giorno.
0: Quando da casa le vede
1: cantante non si prende la battosta
0: o per un bel gruppo non mi di
1: mangiare
0: e alla mince le mucoi le
1: mese di abbasso che me le cance
0: e io che si so si
1: spende a te sa te la battosta le metto si fa
0: io che si
1: so si spende ma voi ma voi e mi passi che brai
0: e mi marra
1: se metto si fa la sciagata camarai Ista balanta vivi di che tu sala che te e fer capalanda sa io po to benendo si di belica ci paranta so capanto e pileges che prega che lo sa e mana e mana e mana hayo amina je ne vedo sto bai e la vara ca già sane bai Let us sing, Zila Balanta.